I am Biva Matsitsi. Bana kukombekisa kipande ringu lukengembani. Bana kukanela kumakuni kuhoyo zera mihakani ya kutisimile. Ya kutombanisa za tsambo si pande ringu samusambiki muronga ni maranzi. Kutanga didi nyambani. Kole doropa na Matsitsi ni umdoropani kenyambani. Eni mokuwa yendre, mutunia kusewe, mutunia kunyambani, mutunia kumatsitsi. Nga hongori nyambaringa makoro. Nyamba hoda zitogoma, nyamba hoda zinroro nyakutambe, munga hongori nyamba

9 horas ni 48 minutos, mingi sua rádio Moçambique, Gunguno, e na Maliga, e na Gusega, mitumia de Cuguitonga, e na Guni, Zemir, Rodzat, segura Muno, e Domingo, Muno, Colcensina, Litigule, e Nhau, William, e Hagan, e Gutissimi, e Cunham, e Mugam, e Litigula, Moçambique, e Hagan, e Gutuku, e Yau, e Rega, e Galdoropa, e Matsits, e Gumacunim, Doropan, e Ganyamban, e Rambo, e Zagangamia, e Mongola, e Wana, e Hagan, e Gutarangan, e Takuina, e Rega, Kulum, e Yakatma, e Gambina, Gulon Role, e Sana, segura Mugundrangan, e Kanga, e Manyasi, e Bulu, Kuba, e Zoroma, e Zferia, Zagangamuyago, Zipata zangu mungolo miyawana mihaganu kulu kukuzela mihaganu nyakutisimili undaba naguru nziyamu yo enya kukoze kufumisa patanu omagatukula tula Moçambique. Mingisi mdiri ni albinu saida melia kumakoni Marcos Pedro Cabo Nyamtini kitonga kino ya minru kuzikati nyazi 8 ni 54 minuti. Tala nguwadi.